0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile.
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero? Torino

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?

0: Sono le 7:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International. Love his music.

Torino International.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Ebbene ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. In primo piano gli sviluppi sul fronte della sicurezza nazionale. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito del generale Vannacci a seguito dell'esposto del sindacato dei militari. L'iniziativa segue le preoccupazioni sollevate sui possibili ingerenze estere, l'allarme del coordinamento dei servizi segreti che ha confermato l'adozione di contromisure per tutelare la regolarità del voto. Sul fronte politico il governo Meloni raggiunge oggi il record di longevità dall'inizio della legislatura, con la premier attesa in serata a Bari per la festa di Fratelli d'Italia. Il mondo della politica intanto piange la scomparsa a 78 anni di Fabio Mussi, già capogruppo dell'Ulivo. In casa Rai la co-conduzione di Report viene ufficialmente affidata a Stefania Di Pasquale. Drammatica la pagina della cronaca segnata da due tragedie familiari. Lungo l'autostrada 1 a Barberino del Mugello, un uomo ha gettato l'ex compagna da un viadotto all'arrivo della polizia prima di lanciarsi a sua volta nel vuoto. Nel Savonese, a Finale Ligure, un 59enne ha sparato alla moglie e al figlio di 15 anni, uccidendoli per poi togliersi la vita. Svolta per i mercati finanziari, la Banca Centrale Europea ha dato il via libera al Monte dei Paschi di Siena per l'operazione con Mediobanca e per le cooptazioni nel Consiglio di Amministrazione. Arriva anche l'ok della Consob all'offerta pubblica di acquisto di Tata Motors Iveco Group. Dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU giunge un duro allarme sul clima: il fenomeno El Niño proseguirà fino a febbraio, spingendo il pianeta verso condizioni critiche mai registrate prima. In Italia l'ondata di calore si prolungherà almeno fino al 9 settembre, con il ritorno dei bollini arancioni in diverse città. Alla mostra del cinema di Venezia si esplora il tema dei demoni interiori con i film in concorso di Tsukamoko e Khan. Nella sezione Orizzonti debutta Edoardo Gabriellini con La città dei vivi, mentre alle giornate degli autori viene presentato Balcanica di Sorcinelli. Terminiamo con lo sport. Questa sera si apre la terza giornata di Serie A con l'anticipo Genoa Como. In Coppa Italia avanzano gli ottavi il Palermo e il Verona, che superano rispettivamente Mantova e Cagliari. Agli US Open di tennis approdano al terzo turno Cobolli e Darderi, mentre vengono eliminati Musetti e Bellucci. Per i motori accesi anche a Monza per le prime prove libere del Gran Premio di Formula 1. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, a più tardi.

Torino International.

0: Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Brugherio in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sempre verso Milano si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Caselle. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Governo, Schlein in un'intervista all'Espresso, Meloni chiusa nel palazzo, 4 anni buttati. USA, Iran, Vance, non la chiamerei guerra, non ci sono scontri a fuoco. Ferma condanna da parte del mondo medico e della società civile per l'approvazione del Consiglio regionale del Veneto della legge che regolamenta le procedure per il suicidio assistito. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un bel ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica Meloni si è chiusa nel palazzo, non ascolta il paese, ma mentre lei festeggia l'Italia no, l'economia è ferma, abbiamo la crescita zero, abbiamo avuto 3 anni di calo di produzione industriale quasi consecutivi e abbiamo salari tra i più bassi d'Europa col costo dell'energia più alto. L'unica priorità di Meloni è cambiare la legge elettorale per provare a garantirsi la rielezione. Così Elly Schlein in un'intervista all'Espresso. Per la segretaria del PD, quelli del governo Meloni sono stati 4 anni buttati. Per gli esteri, il vicepresidente americano Vance ha escluso che le operazioni militari degli Stati Uniti contro l'Iran possano essere definite una guerra. Non la definirei una guerra, ha detto. In questo momento non ci sono scontri a fuoco in corso. Durante un briefing alla Casa Bianca, Vance ha risposto a una domanda sulle tempistiche di una possibile conclusione del conflitto prima delle elezioni intermedie. La cronaca, l'approvazione da parte del Consiglio regionale del Veneto della legge che regolamenta le procedure per il suicidio assistito suscita forte sdegno, profonda preoccupazione e ferma condanna da parte del mondo medico e della società civile. Durissima la presa di posizione dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. Stefano Ietti è stato raggiunto da Francesco Vitale.
10: Allora, abbiamo assistito ultimamente alle decisioni delle due regioni, Lombardia e Veneto, sulla accettazione del suicidio assistito a carico del sistema sanitario regionale. Noi siamo convinti, come medici innanzitutto e in seconda linea come cattolici, ma ripeto, prima di tutto come medici, che le decisioni sulla vita non possano e non debbano essere messe ai voti. La materia è tanto complessa che richiede riflessioni e quindi non richiede schieramenti. Noi pensiamo, sosteniamo, siamo convinti che lo Stato, le regioni debbano lavorare sempre e comunque con il fine di portare il bene e il benessere al cittadino e quindi in determinati casi aiutare a rendere la sofferenza meno penosa e da un punto di vista fisico e dal punto di vista morale, e soprattutto sostenere quelle famiglie di chi suo malgrado non riesce a poter vivere pur volendolo fare.
8: Economia, lo sconto sui carburanti verrà prorogato al 10 settembre, lo ha annunciato il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini a dritto e rovescio su Rete4, aggiungendo che gli uffici stanno intanto lavorando per capire come fare qualcosa a più lungo termine. Lo sconto, ha spiegato il ministro, viene rinnovato grazie ai maggiori incassi per le accise. Sarà importante che questi sconti riguardino anche i lavoratori autonomi, le partite IVA, gli artigiani, gli agenti in commercio, perché i lavoratori autonomi non sono lavoratori di serie B rispetto ai lavoratori dipendenti. E chiudiamo con lo sport: la Formula 1 torna protagonista con le prove libere del Gran Premio di Monza. Oggi il Circus torna con le due sessioni in pista nel weekend del Gran Premio d'Italia. In testa al mondiale piloti c'è Andrea Kimi Antonelli a +59 sul compagno di squadra George Russell e Lewis Hamilton, primi inseguitori a pari punti. A causa di una penalità, Antonelli scatterà dall'ultima posizione in griglia nel Gran Premio di domenica 6 settembre. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Sono le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le anticipazioni. La procura militare avvia indagine su adesioni al partito di Roberto Vannacci. Nepal, estratti vivi due operai da un tunnel a 10 giorni dall'alluvione. Prima le tende un agguato, poi la getta nel vuoto da un cavalcavia della 1 e infine si toglie la vita. La ex aveva chiesto aiuto al 112. Queste altre dopo la pausa pubblicitaria.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La Procura Militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato dal sindacato dei militari in merito alle adesioni dei militari al partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. L'attività della Procura, con le stellette, è in ordine alla posizione di appartenenti alle forze armate, spiega il procuratore in una nota, all'interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Per gli esteri, doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vive due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. La cronaca: omicidio-suicidio lungo la 1 nel Fiorentino, un uomo ha fermato l'auto e gettato dal viadotto dell'Alteta nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stavano arrivando gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato attraverso il numero unico per le emergenze 112 e un amico. L'uomo poi si è buttato a sua volta dal cavalcavia ed è morto anche lui sul colpo. Economia: lo sconto sui carburanti verrà prorogato al 10 settembre, annunciato il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini alla trasmissione Dritto al Rovescio su Rete4, aggiungendo che gli uffici intanto stanno lavorando per capire come fare qualcosa a più lungo termine. Lo sconto, spiega, viene rinnovato grazie ai maggiori incassi per le accise. Sarà importante che questi sconti riguardino anche i lavoratori autonomi, le partite IVA, gli artigiani, gli agenti in commercio, perché i lavoratori autonomi non sono lavoratori di serie B rispetto ai lavoratori dipendenti. E chiudiamo con lo sport. Torna alla Formula 1 con le prove libere del Gran Premio di Monza. Oggi venerdì 4 settembre il Circus torna con le prime due sessioni in pista nel weekend del GP d'Italia. In testa al mondiale piloti c'è Andrea Chimi Antonelli a più 59 sul compagno di squadra della Mercedes George Russell e Lewis Hamilton, primi inseguitori a pari punti. A causa di una penalità però Antonelli scatterà dall'ultima posizione in griglia nel Gran Premio di domenica 6 settembre. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento regionali, dove al momento la circolazione si presenta scorrevole. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 2 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Lanzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 11:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Governo, Schlein in un'intervista all'Espresso, Meloni chiusa nel palazzo, 4 anni buttati. USA, Iran, Vance, non la chiamerei guerra, non ci sono scontri a fuoco. Ferma condanna da parte del mondo medico e della società civile per l'approvazione del Consiglio regionale del Veneto della legge che regolamenta le procedure per il suicidio assistito. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica Meloni si è chiusa nel palazzo, non ascolta il paese, ma mentre lei festeggia l'Italia no, l'economia è ferma, abbiamo la crescita zero, abbiamo avuto 3 anni di calo di produzione industriale quasi consecutivi e abbiamo salari tra i più bassi d'Europa, col costo dell'energia più alto. L'unica priorità di Meloni è cambiare la legge elettorale per provare a garantirsi la rielezione. Così Elly Schlein in un'intervista all'Espresso. Per la segretaria del PD, quelli del governo Meloni sono stati 4 anni buttati. Per gli esteri, il vicepresidente americano Vance ha escluso che le operazioni militari degli Stati Uniti contro l'Iran possano essere definite una guerra. Non la definirei una guerra, ha detto. In questo momento non ci sono scontri a fuoco in corso. Durante un briefing alla Casa Bianca, Vance ha risposto a una domanda sulle tempistiche di una possibile conclusione del conflitto prima delle elezioni intermedie. La cronaca, l'approvazione da parte del Consiglio regionale del Veneto della legge che regolamenta le procedure per il suicidio assistito suscita forte sdegno, profonda preoccupazione e ferma condanna da parte del mondo medico e della società civile. Durissima la presa di posizione dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. Stefano Ietti è stato raggiunto da Francesco Vitale.
9: Allora, abbiamo assistito ultimamente alle decisioni delle due regioni, Lombardia e Veneto, sulla accettazione del suicidio assistito a carico del sistema sanitario regionale. Noi siamo convinti, come medici innanzitutto e in seconda linea come cattolici, ma ripeto, prima di tutto come medici, che le decisioni sulla vita non possano e non debbano essere messe ai voti. La materia è tanto complessa che richiede riflessioni e quindi non richiede schieramenti. Noi pensiamo, sosteniamo, siamo convinti che lo Stato, le regioni debbano lavorare sempre e comunque con il fine di portare il bene e il benessere al cittadino e quindi in determinati casi aiutare a rendere la sofferenza meno penosa e da un punto di vista fisico e dal punto di vista morale, e soprattutto sostenere quelle famiglie di chi suo malgrado non riesce a poter vivere pur volendolo fare.
7: Economia, lo sconto sui carburanti verrà prorogato al 10 settembre, lo ha annunciato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a Dritto al Rovescio su Rete4, aggiungendo che gli uffici stanno intanto lavorando per capire come fare qualcosa a più lungo termine. Lo sconto, ha spiegato il ministro, viene rinnovato grazie ai maggiori incassi per le accise. Sarà importante che questi sconti riguardino anche i lavoratori autonomi, le partite IVA, gli artigiani, gli agenti in commercio, perché i lavoratori autonomi non sono lavoratori di serie B rispetto ai lavoratori dipendenti. E chiudiamo con lo sport. La Formula 1 torna protagonista con le prove libere del Gran Premio di Monza. Oggi il Circus torna con le due sessioni in pista nel weekend del Gran Premio d'Italia. In testa al mondiale piloti c'è Andrea Kimi Antonelli a P59 sul compagno di squadra George Russell e Lewis Hamilton, primi inseguitori a pari punti. A causa di una penalità, Antonelli scatterà dall'ultima posizione in griglia nel Gran Premio di domenica 6 settembre. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Sono le 12:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Meloni, governo più longevo della storia della Repubblica, stabilità, ma restano ancora cose da fare. Ucraina, Zelensky, Witkoff e Kushner a Kiev e Mosca nei prossimi giorni, ci sono già le date provvisorie. Sparo in testa a un coetaneo perché ci ha guardati male, arrestati due 17enni. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. A scriverlo sui social è la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché la stabilità, continua la Premier, non è un record da esibire, ma la condizione che consenta a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. In questi anni abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia peso e credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare. Per gli esteri, gli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi in Ucraina nei prossimi giorni. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che sono già state individuate date provvisorie per la visita a Kiev e che la parte ucraina si sta preparando agli incontri. Per i due inviati si tratterebbe della prima visita in Ucraina dopo diversi viaggi a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin e altri funzionari russi. Ci aspettiamo di vedere qui a Kiev i rappresentanti del presidente degli Stati Uniti. Ci aspettiamo che l'incontro si svolga nei prossimi giorni, ha detto Zelensky in un videomessaggio. È molto importante. È importante che gli Stati Uniti rimangano attivi. Siamo pronti a incontrarli in Ucraina a livello appropriato e per discussioni sostanziali. La cronaca, un banale sguardo interpretato come un affronto, sarebbe all'origine della violenta aggressione avvenuta nella notte del 3 luglio scorso a Bagnara Calabra, culminata con il ferimento di un 17enne, raggiunta alla testa da un colpo d'arma da fuoco. I carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due 17enni accusati di tentato omicidio in concorso. Secondo quanto ricostruito dai militari, nelle prime ore della notte del 3 luglio i due giovani avrebbero avuto in più occasioni accesi confronti verbali e fisici con un altro 17enne, perché quest'ultimo li avrebbe guardati male. Le tensioni sono poi degenerate in una rissa. Economia. I dati legati alle domande di liquidità pervenute per produzioni girate in Italia, sia internazionali che nazionali, mostrano un mercato estremamente sano. Continuano a crescere sia le domande per le produzioni legate alla serie che al cinema. Abbiamo erogato 750 milioni dall'inizio di quest'anno, abbiamo trovato 70 milioni di finanziamenti aggiuntivi e abbiamo incrementato di 100 milioni le risorse già stanziate, pari a 500 milioni per il prossimo anno. Sono le dichiarazioni di Lucia Borgonzoni, sottosegretaria di Stato alla Cultura, intervenuta nel corso del panel Finanziare il futuro del cinema e dell'audiovisivo italiano, strumenti finanziari nazionali e prospettive europee per la crescita del settore, promosso dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, dal Dipartimento per le Attività Culturali e dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, svoltosi a Venezia in occasione dell'83esimo Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. E chiudiamo con lo sport. Verona sorpresa avanti in Coppa Italia, batte 2-1 il Cagliari in trasferta e si guadagna il viaggio a Roma all'Olimpico per lo scontro agli ottavi contro la squadra di Gasperini. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
10: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Meloni, la stabilità non è un record da esibire ma la condizione per programmare. Nepal, estratti vivi due operai da un tunnel a 10 giorni dall'alluvione. Scuola, save the children, negli istituti professionali il tasso di abbandono è quadruplo rispetto ai licei. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consenta a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Le sue parole sui propri social. Per gli esteri, doppio miracolo in Nepal. Le squadre di soccorso sono riuscite a estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. La cronaca: l'8,2% dei giovani tra i 18 e i 24 anni possiede al massimo la licenza media e non è inserito in percorsi di istruzione o formazione. Un dato, quello della dispersione scolastica, che ha registrato un sensibile miglioramento negli anni, attestandosi in Italia su un valore di poco inferiore alla media dell'Unione Europea, 9,1%, con una differenza tra ragazzi 10,1 e ragazze 6,2%. Tale miglioramento non ha tuttavia colmato le diseguaglianze territoriali. Nelle isole la dispersione è al 13,7% contro il 6,8% del nord-est. È quanto emerge dal dossier attraversamenti, la formazione tecnica e professionale tra percorsi di riforma, equità e orientamento, diffuso oggi da Save the Children in vista della riapertura delle scuole e alla luce del dibattito ancora in corso sull'avvio della riforma, che ridisegna la formazione tecnico-professionale in Italia con un rafforzamento del legame tra scuola e mondo del lavoro. Negli istituti professionali il tasso di abbandono raggiunge il 5,3%, circa 4 volte rispetto a quello dei licei, l'1,3%, e negli istituti tecnici è del 3,7%. Economia: crescono ancora i prezzi dei carburanti, aggiorna i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi del carburante del Mimit, il 4 settembre il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale raggiunge i 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,134 euro al litro per la benzina e 2,233 euro al litro per il gasolio. E chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli sorride, sorride sempre, sorride con fare sognante quando immagina uno spicchio di tribuna dalla sua parte nel derby tricolore con la Ferrari. Fa strano, per i tifosi non è facile, dice. Sorride con una punta d'orgoglio quando abbraccia i ragazzi di Pizzaut e assaggia la pizza che porta il suo nome, è deliziosa. Sorride sereno anche quando pensa alla penalità che lo farà partire dal fondo della griglia. Punto alla top 5 senza pressione e mi divertirò di più. Ma Antonelli non sorride solo perché viaggia in prima classe con tutti infilati nello specchietto retrovisore. Certo, la situazione attuale aiuta. Un italiano davanti a tutti a Monza non si vedeva dai tempi di Ascari. Un mondo in bianco e nero nel 1953, il quinto e ultimo trionfo di Coppi al giro, corredato poco dopo dal suo primo e unico mondiale, la scoperta del DNA e la morte di Stalin. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
8: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiusa l'uscita di Ovada in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Governo, meritocrazia Italia, stabilità è un bene, ma ora serve una visione. Sospetti finanziamenti illeciti, due dirigenti di Reform UK si dimettono, Farage in piena bufera. Andria preparano ordigni per assaltare un bancomat, due morti in un'esplosione. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora un buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Meritocrazia Italia prende atto con rispetto istituzionale del traguardo storico raggiunto dal governo Meloni, che diventa ufficialmente il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana. La stabilità è sempre stata agognata dai cittadini e soprattutto è linfa vitale per la democrazia. Un paese che cambia governo ogni anno è un paese con un programma, che non investe, che non cresce, che vive alla giornata. La stabilità dà certezza alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori, al mondo internazionale che guarda l'Italia. Così meritocrazia in una nota. Per gli esteri, due responsabili del partito britannico Reform UK si sono dimessi oggi dopo che il partito è stato coinvolto in una nuova controversia legata a sospetti finanziamenti illeciti. Ieri, nel primo giorno del congresso del partito a Birmingham, l'emittente Channel 4 ha trasmesso un servizio realizzato con una telecamera nascosta, nel quale si vede uno stretto collaboratore del leader di Reform UK, Nigel Farage, proporre un modo per aggirare la legge elettorale al fine di ottenere denaro da un donatore americano. Il donatore e suo figlio, comparsi nel servizio di Channel 4, erano in realtà investigatori di un gruppo d'inchiesta chiamato Verbatim Investigations, fondato dai giornalisti del Center for Climate Reporting. La cronaca, tragedia ad Andria, due persone sono morte a causa di un'esplosione che è probabilmente avvenuta mentre le vittime stavano preparando delle cosiddette marmotte, ovvero cariche che vengono solitamente utilizzate dalle bande di malviventi che assaltano i bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendolo in pieno. I corpi dilaniati sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta alla periferia di Andria, sulla provinciale 155. Non lontano è stata trovata un'auto risultata rubata. Economia, scuola e sostegno. Ai nostri microfoni Giuseppe Gullo, dirigente sindacale ANIEF.
9: Con l'avvio di questo anno scolastico ci troviamo di nuovo di fronte a un'emergenza nazionale. Oltre 200.000 precari nella scuola italiana, con più di 100.000 cattedre di sostegno assegnate con contratto a termine. Si tratta di posti coperti quasi tutti in deroga fino al 30 giugno, con il solo risultato di risparmiare sui mesi estivi. Questa prassi spezza la continuità didattica e scarica il peso della precarietà sugli alunni con disabilità e sulle loro famiglie. Ma non si tratta di un'esigenza temporanea. Come ANIEF ha dimostrato vincendo il reclamo in Europa, i posti assegnati ogni anno nelle stesse scuole servono al funzionamento ordinario del sistema e devono far parte dell'organico di diritto. La continuità non si fa a parole, ma con le stabilizzazioni. Serve subito un decreto legge sulla scuola che introduca il doppio canale di reclutamento, assumendo il ruolo direttamente da GPS su tutti i posti vacanti. Stabilizzare i docenti specializzati è l'unico modo per garantire un reale diritto allo studio e dare dignità alla scuola pubblica. Come sezione nazionale sostegno ANIEF siamo aperti a tutti i docenti che vogliono collaborare con noi per costruire una scuola più giusta ed equa. Scriveteci all'indirizzo sezione.nazionale.sostegno@anief.net e verrai ricontattato. Insieme possiamo fare la differenza.
7: E concludiamo con lo sport. Kimi Antonelli a Monza, come Valentino Rossi al Mugello. Il pilota della Mercedes, leader del mondiale, indosserà nel Gran Premio d'Italia di domenica 6 settembre un casco speciale con il tricolore per celebrare l'Italia e la leggenda della MotoGP, 9 volte campione del mondo. A casa corriamo con colori speciali, racconta il bolognese sui social, presentando il casco con la figura stilizzata del dottore, direttamente dal quartier generale della Mercedes all'autodromo. Era un mio desiderio correre con un casco ispirato a quelli di Vale. Quando mi hanno proposto il casco del Mugello 2002, ho capito che era quello giusto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.

0: e cotto dai panificatori artigiani di Giaveno, che domenica 13 settembre torneranno ad animare con passione la piazza Mautino per la 23esima edizione della manifestazione Giaveno città del buon pane, che include aspetti turistici e culturali e vede come protagonisti i panificatori e i loro prodotti. Dai pani della tradizione riconosciuti con la Deco, denominazione comunale al grissino stirato torinese, dalle brioche ai biscotti, dalle focacce alla pizza. L'amministrazione comunale inoltre ha recentemente deliberato il disciplinare di produzione del grissino stirato a mano di Giaveno, Deco. Prenderà parte alla manifestazione una delegazione del comune di Saint-Jean-de-Maurienne, gemellato con Giaveno, delegazione guidata dal sindaco Philippe Rollet, che sarà accolta nel parco comunale Maria Teresa Marchini. Tutto questo quindi partirà il 13 di settembre nella piazza Mautino di Giaveno.
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui nella sesta edizione di Parla con Cosimo appunto su Radio Torino International e bentornato Diego Kent. Ciao Diego.
3: Ciao a tutti.
2: Ci ritroviamo anche quest'anno e anche questa volta perché dobbiamo parlare del sesto singolo, se non erro, giusto?
3: Sì, sesto.
2: Sesto singolo, colore giallo?
3: Colore giallo. Colore giallo. Questa volta siamo il giallo.
2: Il giallo perché? Il giallo fa parte della calma o del caos calmo, visto che il titolo
3: sì,
2: è caos calmo.
3: Una calma apparente. Diciamo che è una calma apparente.
2: Ok, titolo appunto del singolo, caos calmo. Allora, raccontami un po' qual è la storia di questa canzone, come è nata e che cosa ci descrive.
3: Allora, il brano parla di una contraddizione che spesso vivo io, ma viviamo tutti dentro. Quando sembriamo tranquilli, dentro in realtà abbiamo un vero e proprio caos. E spesso si manifesta in maniera contrapposta, ovvero quando fuori è tutto tranquillo, te ti senti agitato, mentre quando hai voglia di fare, vedi tutto all'opposto. Magari sei calmo dentro e fuori invece ti agita qualcosa, o comunque è tutto agitato. Mi immagino io il traffico e magari io sono lì che sono tranquillo. E è tutta una consapevolezza opposta in determinate situazioni, via diciamo. Questo è il fulcro del brano.
2: Una curiosità, questa canzone è stata scritta in che periodo dell'anno?
3: Allora, questa canzone, oddio aspetta che ricordo un po', ma avevo praticamente finito addominali.
2: Ah, ok.
3: Avevo finito addominali e praticamente ne stavo cercando un'altra. È nata anche prima di Nudo a metà, che sarebbe il quinto singolo. Sì.
2: Sì. Allora, io direi andiamo a sentirla, poi parliamo ancora un pochino di questo brano e di una cosa che volevo accennare. Però andiamo prima a sentire Caos Calmo, Diego Kent, a dopo. Buon ascolto.

0: Molfano.
1: Siamo tornati con Diego. Ci sono questi reel che pian piano escono, no, di questo brano. Perché i popcorn? Vabbè, nella canzone vengono nominati.
2: Allora, i popcorn, sì, parte proprio, mi dice sempre che scoppio per niente, come popcorn nel microonde.
1: Okay.
2: Praticamente le popcorn hanno una reazione istintiva dovuta da quello che succede intorno. Cioè, loro sono lì, il semino di mais è fermo, non ci pensa, diciamo, a fare chissà cosa, però in base alla reazione che subisce all'esterno, che è quella del calore, e ha una reazione immediata. È quello un po' che mi succede a me quando le dinamiche esterne ci condizionano.
1: Quando ti irriti,
2: tranquillo.
1: Quando ti irriti diventi come un popcorn.
2: Esatto, stop e parto subito.
1: Io devo, diciamo, dire devo dire la verità, a me succede appunto proprio come popcorn con il caldo. Io non sopporto il caldo, quindi quando fa troppo caldo scoppietto proprio come un popcorn e divento intrattabile.
2: Sì, anche il caldo è vero, anche il caldo ha le sue conseguenze dannose verso tutti. Però diciamo che questo, non solo il caldo, anche se fa parte anche il caldo di un motivo di nervosismo. Però diciamo che poi c'è anche altre cose. Il caldo del popcorn è anche una metafora su tutto quello che succede anche poi intorno a noi, diciamo. Quando noi apparentemente sembriamo tranquilli, invece tutto ci condiziona.
1: Vogliamo ricordare al nostro pubblico, visto che ti abbiamo seguito dall'inizio, in ordine quali sono le altre 5 canzoni?
2: Allora, la prima è stata Campo Minato, che è inerente al colore arancione. Poi abbiamo Sbaglia la festa, il colore indaco, poi abbiamo Parentesi, che è azzurro. Diego Kent c'ha Addominali come quarto, parlo anche in terza persona, quarto singolo Addominali. Poi c'è Nudo a metà, colore rosso. E Bensì, Cosimo, è la sesta volta che mi intervisti, quindi spero di non esserti venuto su noia, siamo arrivati 6 volte, ma ce ne saranno altre 2. E la sesta è Caos Calmo, è questo simoro che nasce proprio dal caos e dalla calma che attraversa ogni persona.
1: Io non voglio anticipare assolutamente i titoli, anche se tu l'hai fatto forse su un post, ma non voglio farlo io in radio. Non voglio anticipare i titoli, voglio solo anticipare quali saranno i prossimi 2 colori, quindi in ordine.
2: Allora, il prossimo sarà il viola, che è differente dall'indaco. È più sul viola. Indaco va anche sul blu, è un viola blu. E poi ti ho scelto i colori dall'arcobaleno alla fine, poi c'è sia indaco che viola all'interno dell'arcobaleno. E poi l'ultimo colore è, diciamo, l'unione di tutti, è l'unione di tutti e 7, è il colore arcobaleno.
1: E anche perché è appunto poi
2: l'album si intitola
1: come l'ultimo singolo
2: Veleno, perché ovviamente c'è un messaggio anche a quello che è tutto il mondo della pace in primis, ma anche il mondo LGBT, e quindi tutto quello che rappresenta l'arcobaleno c'ha una sorta di veleno all'interno, non ovviamente da parte di tutto il resto. E questo, diciamo, brano, non solo, ma anche tutto l'album, sottolinea un po' anche questo veleno che a volte riceve il mondo della pace, via, diciamo.
1: Allora, più o meno penso che tra neanche un mese ci sarà già l'altro singolo, e poi verso, cosa sarà, ottobre, novembre, l'ultimo?
2: Sì, verso ottobre, fine ottobre ci sarà l'ultimo che chiude Arco Veleno, che sarà appunto questo brano che ti dicevo ora, che racchiude tutti i colori. E sarà un brano un po' a livello di testo, un po' alla Dito nella Piaga, che mette il dito appunto nella piaga.
1: Ok. Allora, ci sono, quello che abbiamo visto, seguendo appunto i 2 canali social, ci sono dei gadget che sono usciti, che proprio tipo la maglietta, il ventaglio, e ci sono varie cose.
2: Sì.
1: Che vogliamo magari dare anche quali sono i canali per poterti seguire, e più che altro chi vuole acquistare i tuoi gadget.
2: Allora, io mi trovate sia su YouTube che su TikTok e anche su Facebook al nome Diego Kent, e anche su Spotify, Apple Music e tutte le piattaforme. Per quanto riguarda Instagram, potete contattarmi direttamente lì, sono Kryptonite Verde.
1: Anche perché c'è stato un cambio, perché all'epoca, quando è iniziato, era come Diego Kent, poi alla fine
2: come Diego Kent, ora siamo diventati sempre nel mondo del Kent, dei supereroi, ma siamo più diventate Frizzonite Verde.
1: Ok, quindi per acquistare i tuoi prodotti basta
2: scrivermi? Per acquistare basta scrivermi a me, poi io anche nelle storie mostro quali sono i gadget, ci sono dei braccialettini con tutti i colori delle canzoni, con i titoli delle canzoni, delle magliettine con i QR code, dei ventaglietti, cioè varie cose.
1: Ma c'è anche vendita la maglietta vesto tutto a posto?
2: C'è anche quella, quella c'è, è quella di addominali, sì, mi vesto da tutto a posto.
1: E poi
2: anche quella di nudo a metà. Anche.
1: Ah, c'è anche la maglietta di quello, ok.
2: Sì, non l'ho ancora svelata, ma
1: ecco, infatti me l'ero persa. Mentre all'inizio invece abbiamo visto che ci sono anche i deodoranti per l'auto, dove c'è un QR code dove tu puoi, oltre sentire il profumo, quindi delle colorazioni dei singoli, ma puoi inquadrare e andare direttamente su Spotify a sentire le tue canzoni.
2: Esatto, perfetto, sì. È un deodorante per macchina con il QR code, preparatissimo. con le fragranze anche differenti in base al singolo, sì, perfetto.
1: Allora Diego, noi diamo appuntamento per il prossimo singolo, quindi ti aspetteremo ancora, e nel frattempo,
2: certo,
1: nel frattempo dobbiamo far passare questa canzone, quindi mi raccomando, andate a seguirla, e sotto l'intervista video c'è il link, andate ad ascoltare ancora la canzone, e appunto Caos Calmo. Diego,
2: Caos
1: cosa
2: Calmo.
1: Dire? Io ti ringrazio tantissimo, e come diciamo ogni volta, noi speriamo che l'ultimo singolo lo presentiamo in diretta, quindi proprio di persona.
2: E io vorrei presentare l'album in diretta e di persona. Sì, vorrei presentare l'album, così io
1: ci dobbiamo
2: anche di fare. Sì, di fare un concerto live di tutte le canzoni, e vorrei, sì, appunto, farlo in presenza.
1: Okay.
2: Quello sarebbe bellissimo.
1: E poi ci sarà il banchetto merchandising, giustamente.
2: E quello non può mancare, sì.
1: Ok. Diego, io ti ringrazio davvero tanto. Noi ci ritroviamo
2: anch'io
1: alla prossima puntata.
2: E ascoltate Caos Calmo.
1: Così vi tranquillizzate, amici di Scoppiettare come Popcorn, ok?
2: Esatto.
1: Ciao, alla prossima.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Witkoff e Kushner a Kiev e Mosca nei prossimi giorni. Mattarella, i successi dell'Europa sono indiscutibili. Meloni, la stabilità è la condizione per programmare il post nel giorno del record per la durata del governo. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Venerdì 4 settembre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky ha annunciato in un video messaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Torniamo in Italia. L'Unione Europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi ad un gruppo di stati. I suoi successi sono indiscutibili. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il tutto, aggiunge il capo dello Stato, mentre si riaffacciano all'uso della forza per pretese internazionali. È una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. L'UE va ora rafforzata, conclude Mattarella. Basta indugi, a rischio l'economia mondiale. Gli imprenditori richiamano ad una speciale responsabilità per il futuro dell'UE. E arriva un post della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, superando il Berlusconi 2 con 1413 giorni dal giuramento. La stabilità non è un record da esibire, scrive Meloni, ma la condizione che consente ad una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, aggiunge la premier, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo quante cose restino ancora da fare. Non è un caso, secondo Meloni, che i tre governi più longevi siano ora tutti stati guidati dal centrodestra. La stabilità si costruisce quando un'alleanza condivide valori e obiettivi, e non se l'unica ragione per stare insieme è impedire agli altri di governare. Stasera a Bari il discorso alla festa di Fratelli d'Italia. La cronaca, restiamo in Puglia. Due persone sono morte in un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per le marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande per assaltare i bancomat. I corpi sono stati trovati vicini ad una villetta alla periferia di Andria. Non lontano c'era un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. In corso rilievi e accertamenti dei carabinieri e artificieri dell'arma. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
10: Che intenzioni hai adesso?
11: Vedere il mondo.
12: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
11: Sì.
13: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
14: Questo è Meron the Rose.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Torino International.
2: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Palma e Anna Mena, abbracciami e vedrai. Devo dire che Anna Mena ormai è un po' come il prezzemolo, no? Fa tantissime collaborazioni, soprattutto con gli artisti italiani. Insieme, insomma, ad aprire questa nuova prima parte di Meron the Road, l'appuntamento pomeridiano di Torino International. Ben trovati da Maria Teresa Mirelli in questo venerdì 4 settembre. Significa, insomma, che stiamo giungendo alla fine di questa settimana, che per molti è stata una settimana un po' pesantina, soprattutto per coloro che sono rientrati ufficialmente nelle attività quotidiane e lavorative. Non immagino, insomma, quelle quando poi si ritornerà anche allo studio, alla scuola, all'università, insomma, e alle altre attività. In questo venerdì 4 settembre che cosa si celebra? Lo sapete che ve lo racconto sempre nei nostri appuntamenti. Beh, se diamo uno sguardo alla giornata internazionale, quella seria, sicuramente legata al benessere sessuale, perché è un'iniziativa proprio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci permette di condividere quei messaggi positivi, rispettosi, inclusivi riguardo proprio la sessualità delle persone, sia per sé che nei confronti degli altri. Se invece diamo uno sguardo, come al solito, al cibo, agli alimenti, al calendario, insomma, alimentare, possiamo dire che oggi è la giornata nazionale del semolino, e quindi che a molti piace. Tra l'altro il semolino è il prodotto, no, della macinazione del grano duro, che viene usato spesso per minestre, per gnocchi alla romana, per dolci tradizionali. Tante sono le ricette, i piatti che ogni giorno vengono condivisi sui social o comunque nei blog di cucina dedicati proprio alla tradizione italiana.

Radio. Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: interamente dall'intelligenza artificiale. Insomma, devo dire che i Duran Duran sono sempre molto avanti, nonostante siano una band che qualcuno li definisce soltanto degli anni 80. Invece non è così, fanno ancora musica, ne producono nuova e tra l'altro continuano il loro tour. Infatti dal 2 ottobre riprenderanno in live in giro per il mondo. Le date sono prevalentemente in Europa, toccando insomma dalla Norvegia alla Svezia, dal Regno Unito al Belgio alla Francia, per poi concludere con l'ultima data per quello che è l'autunno 2026, il 6 novembre a Madrid.
1: Torino International.

il suo lato brasiliano viene evidenziato proprio qui in Bossa Nostra. C'è Gaia alle 15.35 che ha terminato proprio qualche giorno fa il tour in giro per l'Italia. È un settembre, devo dire, molto caldo, un settembre che piace soprattutto a coloro che hanno deciso, perché insomma le aziende lo permettono, di fare, di organizzare le vacanze proprio in questo mese, dove sicuramente c'è meno folla, ma soprattutto i prezzi sono decisamente più bassi. Le ricerche sono aumentate, infatti rispetto anche al solo 2025 ci sono più tendenze a viaggiare a settembre, e se uno potesse, voglio dire, anch'io metterei la firma. E tra l'altro, per quanto riguarda le ricerche legate al tipo di vacanza, continua a predominare quello che è lo slow travel o lo slow tourism. Infatti, dopo anni magari di itinerari pieni fino all'ultima ora, la nuova ambizione sembra essere lasciare spazi vuoti in agenda, rallentare davvero e magari andare in un borgo in collina o eventualmente tra i filari durante la vendemmia. E poi c'è chi invece

0: fa le vacanze in maniera totalmente differente. Si tratta della house sitting, qualcuno lo chiama anche home sitting. È un accordo tramite il quale una persona, in questo caso l'house sitter, quindi il badante domestico, vive temporaneamente nella casa di un'altra persona per custodirla o prendersene cura, in genere mentre il proprietario è via. Quindi un modo semplice ma particolarmente diffuso di viaggiare per risparmiare sull'alloggio. Quindi dalla serie si vive una casa prendendosi cura dell'abitazione o eventualmente dei suoi animali domestici durante il soggiorno. Chiaramente il vantaggio per chi viaggia è non pagare un hotel e neanche l'affitto di una casa, e il vantaggio per chi ospita è avere qualcuno in sua assenza che si possa prendere cura magari della casa, del giardino o semplicemente degli animali che ci sono all'interno. Il funzionamento di questo house sitting si basa su un accordo tra proprietario e house sitter, cioè tutto questo non avviene chiaramente sulla parola ma attraverso delle piattaforme online. Una fra le più famose è trusthousesitters.com. Così le persone possono pubblicare un annuncio indicando dove si trova la casa, per quanto tempo sarà necessario occuparsene e quali sono le attività richieste. Sì, perché bisogna sempre leggere molto attentamente che cosa richiede il proprietario di casa per cedere ovviamente la sua abitazione per quel determinato tempo. E quindi può essere un'alternativa chiaramente di viaggiare, non solo spendendo di meno, ma soprattutto vivendo la situazione, quindi il posto davvero in maniera local. E del resto anche il proprietario dal canto suo può partire in maniera tranquilla perché sa che c'è qualcuno di fidato, anche perché le piattaforme online apposite fungono da garanti, che si prendono cura della casa o eventualmente dei loro animali domestici. Dunque, nuova formula che può davvero mettere d'accordo tutti, che può essere un'alternativa al classico turismo, è l'house sitting.
1: Torino International.

Chiara, solo mai il duo famosissimo, anche se in realtà stiamo, diciamo, vedendo e conoscendo un po' di più Paola Iezzi, che se fino a qualche tempo fa, qualche anno fa, era considerata la brunetta del duo, ricordiamoci che Paola Iezzi, oltre ad essere cantautrice, musicista, è anche produttrice discografica e DJ italiana. E Paola Iezzi, insieme agli altri tre giudici, li vedremo tra pochissimo. Quindi settembre si sa che porta le nuove trasmissioni, i nuovi programmi, le nuove fiction, quindi la vedremo presto protagonista della nuova edizione di X Factor, perché insomma è tempo di tornare a vivere la musica attraverso questo talent, e il 10 settembre ufficialmente debutterà su Sky e anche su Now, perché come al solito le prime puntate sono dedicate alle audizioni, no? Nel frattempo però, per già iniziare a vivere l'atmosfera di X Factor, due giorni prima, quindi martedì 8 settembre, se siete a Milano, presso l'ex macello di Viale Molise 62, registrandovi potrete assistere ad una speciale serata musicale che permetterà insomma di incontrare il cast di X Factor 2026 e poi anche due personaggi che sono stati protagonisti della precedente edizione, cioè Rob ed Ero Caddeo. Poi durante la serata tantissime sorprese, quindi se seguite i canali social di X Factor avrete modo di scoprire tutto ciò che accadrà nel corso della serata e non solo. E all'interno di questa speciale serata ci sarà anche Gigi D'Agostino, il famoso capitano della console, che ovviamente farà ballare davvero tutti. Quindi non ci resta che attendere ufficialmente l'inizio di X Factor. Devo ammettere che tutti hanno grandi aspettative, e anche noi per quanto riguarda i personaggi, ma soprattutto la musica che avranno modo, insomma, di proporci.

0: Discoteca Pop Plaza resta ancora un po' qui su Torino International e noi restiamo ancora un po', intanto perché mancano pochi minuti a chiudere questa prima parte, ma poi ce ne sarà una seconda, a partire dalle 16, subito dopo il radiogiornale, fino alle 17, come ogni pomeriggio, da lunedì al venerdì. E tra poco andremo a scoprire, come ogni venerdì che si rispetti, le cose principali da fare in questo weekend. Perché ovviamente parliamo del primo fine settimana a Torino e tanti sono gli appuntamenti, soprattutto per chi torna in città dopo le vacanze o per chi arriva per la prima volta, insomma, nel nostro capoluogo piemontese. Quindi non manca la musica, la gastronomia, l'arte, la cultura, tanti eventi all'aperto. Tutto questo ve lo racconterò tra poco, sempre qui su Torino International.
1: Torino International.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Witkoff e Kushner a Kiev e Mosca nei prossimi giorni. Mattarella, i successi dell'Europa sono indiscutibili. Due morti ad Andria, preparavano ordigni per i bancomat. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldo venerdì 4 settembre. Al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky ha annunciato in un video messaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Torniamo in Italia. L'Unione Europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi ad un gruppo di stati. I suoi successi sono indiscutibili. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il tutto, aggiunge il Capo dello Stato, mentre si riaffacciano all'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. L'UE va ora rafforzata. Conclude Mattarella, basta indugi, a rischio l'economia mondiale, gli imprenditori richiamano ad una speciale responsabilità per il futuro dell'UE. E arriva un post della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, superando il Berlusconi 2, con 1413 giorni dal giuramento. La stabilità non è un record da esibire, scrive Meloni, ma la condizione che consente ad una nazione di programmare e decidere e mantenere gli impegni e farsi rispettare. Abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, aggiunge la Premier, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo quante cose restino ancora da fare. Non è un caso, secondo Meloni, che i tre governi più longevi siano ora tutti stati guidati dal centrodestra. La stabilità si costruisce quando un'alleanza condivide valori e obiettivi e non se l'unica ragione per stare insieme è impedire agli altri di governare. Stasera a Bari, il discorso alla festa di Fratelli d'Italia. La cronaca, restiamo in Puglia, due persone sono morte in un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per le marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande per assaltare i bancomat. I corpi sono stati trovati vicini ad una villetta alla periferia di Andria. Non lontano c'era un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile, in corso rilievi accertamenti dei carabinieri e artificieri dell'arma. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Horst, c'è Katy Perry che dal 2025 anche oggi finalmente ha riottenuto quel successo e forse quella considerazione che un po' le era stata tolta, e devo dire che anche il tour, l'album l'ha rilanciata, tant'è vero che è riuscita ad ottenere oltre 10 milioni di follower su TikTok e un nuovo record di oltre 91 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, che la rendono la sesta artista femminile più ascoltata della piattaforma. E non è tutto, perché fino a domani nei cinema, in alcuni cinema speciali, potrete vedere Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris, che è stato girato durante le due date sold out di questo tour a Parigi a novembre scorso, e arriva finalmente sul grande schermo. Un film che cattura un po' una delle produzioni live più spettacolari della musica pop, infatti è stato realizzato con un set di 60 videocamere e che possiamo definirlo oltre il tradizionale film concerto, anche perché riesce a sorvolare, ad attraversare lo show, e quindi porta il pubblico davvero al centro dell'esibizione. Una scaletta ricca di successi che abbraccia l'intera carriera di Katy Perry, e ogni momento del film è costruito proprio per raggiungere il massimo impatto visivo, tant'è vero che Katy Perry riesce anche a volare sopra il pubblico e solca l'arena come se fosse una farfalla alata. Questo show, che è a tutti gli effetti rappresentato da un film, come vi dicevo, potrà essere visibile ancora al cinema fino a domani. Tra l'altro sono ben 132 minuti con contenuti anche esclusivi dietro le quinte, e quindi un'occasione, insomma, per poter ritrovare live Katy Perry, la sua energia e soprattutto la sua musica. L'elenco delle sale dove vederlo è disponibile su nexostudios.it. Intanto rientriamo in questa seconda parte di Maroon Road, l'appuntamento pomeridiano di Torino International. Torino
1: International Reality Radio. Eu vreau din sfix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: vero che siamo nel pieno ancora dell'estate, anche se insomma dobbiamo ancora accontentarci del caldo degli altri giorni, però con i The Colors e con Serena Brancale secondo me si respira ancora l'estate nei momenti insomma più interessanti e più clou di questa stagione. Ti viene proprio questa allegria ed energia, così come l'energia sarà necessaria per ritrovare gli appuntamenti di questo primo fine settimana a Torino, che ci sorprenderà con tante occasioni per trascorrere al meglio il proprio tempo libero. Intanto ritorna la possibilità di visitare i musei statali gratis, come sempre la prima domenica del mese. L'ingresso è assolutamente gratuito e questo può valere sia per Torino che per tutte quelle città della regione o addirittura d'Italia. Poi domani invece Torino ricorda i 320 anni dall'assedio del 1706, con un programma dedicato ad un episodio molto importante della storia cittadina e in particolar modo alla figura di Pietro Micca. Quindi l'appuntamento per domani sabato è con visite guidate, rievocazioni storiche e cerimonie che permetteranno insomma di ripercorrere quelli che sono stati 117 giorni di assedio e anche il ruolo della città nella resistenza all'esercito franco-spagnolo. Se vi piace il vino, beh, è tempo insomma di scoprire la Vendemmia Reale presso i giardini dei Musei Reali, che ospitano la quinta edizione, quindi tra degustazioni, musica e incontri con i produttori. L'appuntamento è sempre per domani 5 settembre, visto che saranno presenti 30 realtà vitivinicole da tutta Italia e ci saranno in degustazione più di 150 vini. Poi se vi piace il mercatino con i suoi artigiani, designer e maker da tutta Italia, l'appuntamento è con San Salvario Emporium, che vi darà come al solito una serie di proposte e dove ci sarà tra l'altro anche una mostra fotografica aggiuntiva. In più si fa beneficenza attraverso la Run to Gaza, che è una corsa ma anche una camminata ovviamente non competitiva, che è stata organizzata da Emergency in Torino per sostenere le attività sanitarie della striscia di Gaza. Quindi domenica 6 settembre, partenza dal Parco del Valentino, arriva in Piazza Repubblica proprio per raccogliere fondi e sostenere gli interventi di Emergency e Medici Senza Frontiere a Gaza. E che dire della poesia attraverso il Giardino dei Poeti, perché ancora una volta i Musei Reali ospiteranno questa serata dedicata alla poesia, alla musica e alle varie arti nei Giardini Reali. L'appuntamento è detto con il menù poetico. Si tratta di un percorso di letture, traversi, racconti e interpretazioni a cura di 19 interpreti. E poi ancora c'è una mostra, Scarecrow, artisti a presidio della vita, sono ben le opere di 43 artisti italiani attorno alla figura dello spaventapasseri, che da sempre è stato un simbolo di difesa ma anche di responsabilità civile. E infine, non per ultimo, come sempre per ordine di importanza, c'è la possibilità di fare un viaggio a bordo di un treno storico che partirà da Torino per Cocconato, quindi siamo nel Monferrato in occasione di quella che è la 25esima edizione di Coco Wine. Insomma, tante occasioni, davvero tante, per passare questo fine settimana all'insegna dell'arte, della poesia, della musica, della cultura, della enogastronomia e di tanto altro.
1: Torino Internet.

0: ragazze con Clara e San Giovanni sono sicuramente una delle hit di questa estate 2026, ancora una volta presente qui su Torino International. A proposito di appuntamenti, non per questo fine settimana, perché ve li ho già raccontati nella seconda parte di Merund Road, ma per quello che sarà un appuntamento cruciale del prossimo sabato, è l'inaugurazione di Via Roma, che diventa pedonale. Sì, perché dopo mesi e mesi, finalmente la centralissima via torinese cambia veste, si è concluso il cantiere, c'è stato un rinnovamento per quanto riguarda il suo volto, ma soprattutto la pedonalizzazione. E proprio per festeggiare questo traguardo, i cittadini, commercianti, visitatori, nonché la città di Torino, hanno deciso di organizzare una grande festa a partire dalle 18:30 con il taglio del classico nastro istituzionale, proseguendo poi con musica, iniziative dei negozi, musei aperti, proiezioni e tante sorprese. Tutto questo appunto sabato 12 settembre, anche perché la festa del prossimo sabato farà da banco di prova alla nuova stagione di Via Roma, che così è pronta da fare un po' da palcoscenico a degli altri appuntamenti del calendario torinese, uno fra tutti il Terra Madre Salone del Gusto, che si svolgerà proprio a settembre, e poi a seguire Portici di Carta e tutto ciò che ha a che vedere insomma con la proposta natalizia 2026. Per l'occasione, a proposito di musei aperti, vi segnalo che il Museo Egizio ha deciso di far visitare le sue collezioni attraverso l'ingresso gratuito, quindi non bisognerà prenotare, a differenza magari di altre iniziative simili, ma l'ingresso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza di sicurezza. Quindi dalle 20 alle 24, immagino già la fila lunghissima in via Accademia delle Scienze, ci sarà l'occasione, l'opportunità di festeggiare Via Roma, ma allo stesso tempo di vedere gratuitamente il Museo Egizio. E poi tra l'altro all'interno dello stesso ci saranno anche una serie di sorprese che non sto qui a raccontarvi, altrimenti che sorpresa è. Intanto ci colleghiamo con la redazione Infomobilità e poi ritorniamo nell'appuntamento di Mary on the Road.
1: In 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbătă cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 diramazione Predosa Bettole sono possibili rallentamenti tra l'innesto con la A26 e lo svincolo di Novi Ligure in direzione A7. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 104 viene chiusa a Pozzo il Groppo dalle 17 di oggi fino alle 3 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

un periodo durante il Covid, soprattutto negli Stati Uniti, che mancava. Del resto la carta igienica, anche se può far sorridere, in realtà è un elemento indispensabile e quasi del tutto impossibile da sostituire, soprattutto in questi tempi moderni rispetto al passato, no? Perché fa parte della nostra abitudine quotidiana. Adesso però si deve pensare ad un futuro senza carta igienica. Infatti può sembrare provocatorio, ma in realtà qualcosa sta cambiando, e lo vediamo già ad esempio dal Giappone, dove ci sono questi washlet che sono nati appunto nel Sol Levante e che stanno diventando sempre più dei simboli del cosiddetto bagno tecnologico. Intanto il funzionamento è molto semplice, cioè al posto del solo utilizzo della carta c'è questo dispositivo che impiega un getto d'acqua regolabile per la pulizia personale, e da lì infatti consente di regolare temperature, pressioni, direzione del getto, offre una sensazione più che confortevole rispetto ai metodi tradizionali. Beh, poi a queste funzioni se ne aggiungono delle altre, come i famosi sedili riscaldati, l'asciugatura d'aria calda, i sensori automatici che possono anche rilevare la presenza dell'utente. Non mancano poi altri programmi di autopulizia, materiali antibatterici, insomma, tutto questo anche per ridurre il contatto con le superfici. E questo farà sì che probabilmente in un prossimo futuro ridurremo anche l'uso della carta igienica. E questo significa anche diminuire la domanda di carta, con ovviamente la possibilità di favorire la sostenibilità e il risparmio, che più che mai sono diventate scelte importanti per l'ambiente, ma anche da un punto di vista, diciamo, domestico. Allora, la carta igienica resterà ancora a lungo nelle nostre case, anche se il suo ruolo potrebbe diventare meno centrale, visto che l'alternativa c'è già, funziona, sta conquistando nuovi utenti proprio per la pulizia, per la sostenibilità, per la praticità, e quella che oggi sembra davvero solo una curiosità potrebbe diventare una normale dotazione domestica.

Torri, scusa lo sia interrompendo, quindi tattici nucleari che nonostante si siano presi una pausa in questo 2026 dal tour, infatti le date sono già previste per la prossima estate 2027, sono comunque riusciti ad aggiudicarsi anche attraverso questo pezzo tra i premi più importanti per quella che è l'estate 2026. Ma andiamo a scoprire una bella ricerca che ha a che fare con la bici. La bici che fa bene alla mente, sì, perché è stato diciamo associato questo studio tra ciclismo e mente, e quindi si è scoperto che la bicicletta produce una serie di benefici sia per l'umore che per il benessere mentale, per la connessione sociale e per le funzioni cognitive. Della serie si pedala, bisogna farlo all'aperto e con regolarità, e di conseguenza si riesce ad ottenere una serie di benefici. Tutta questa ricerca è stata condotta in ben 19 paesi diversi, e comunque gli interventi in bicicletta hanno mostrato effetti positivi sul benessere rispetto ad altri risultati neutri o negativi, anche perché pedalare significa muoversi, uscire dalla routine, trascorrere tempo all'aria aperta, magari socializzare. Ecco, tutto questo sicuramente fa bene, e non solo, ma c'è anche uno studio recente a Barcellona che ha permesso di scoprire che chi usava abitualmente la bici per andare al lavoro o a studiare presentava un rischio relativo di risultare stressato inferiore del 27% rispetto ai non ciclisti. Quindi pedalare può essere davvero un alleato del benessere psicologico, ma anche un modo semplice per spezzare la routine. Poi insomma, ne testimonianza non solo il fatto che durante la stagione primaverile e estive tutti vogliono andare in bicicletta, ma lo testimonia anche il turismo ciclabile, che è decisamente aumentato un po' in tutto il mondo. Ricordiamoci dunque che pedalare fa davvero bene.

Girl That Never Was. Lui è James Blunt, un artista che mi piace tantissimo e che tra l'altro pubblicherà un nuovo album dal titolo Airplane Mode il prossimo 6 novembre e sono sicura che ci farà volare, anche perché è un progetto di riscoperta personale, nonché di scoperta artistica, e per celebrare proprio questo progetto James Blunt ha deciso di realizzare un tour europeo imponente che farà anche due tappe in Italia, sabato 27 febbraio 2027 all'Unipol Forum di Milano e domenica 28 febbraio al Nelson Mandela Forum di Firenze. E adesso è tempo di lasciare spazio al nostro Nick, che concluderà questo pomeriggio qui su Torino International con il suo col suo spazio, con la sua classifica, con la sua musica, mentre noi ci ritroviamo lunedì con un nuovo appuntamento di Meron Road, sempre a partire dalle ore 15. Io vi auguro chiaramente un buon fine settimana, un buon inizio, una buona serata e un arrivederci a lunedì, come sempre. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Hey! Absolutely.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International. DJ Nick presenta clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: să nu iau totul personal.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Witkoff e Kushner a Kiev e Mosca nei prossimi giorni. Mattarella, i successi dell'Europa sono indiscutibili. Meloni, la stabilità è la condizione per programmare il post nel giorno del record per la durata del governo. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky ha annunciato in un video messaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Torniamo in Italia. L'Unione Europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi ad un gruppo di stati. I suoi successi sono indiscutibili. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il tutto, aggiunge il Capo dello Stato, mentre si riaffacciano all'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. L'UE va ora rafforzata, conclude Mattarella. Basta indugi, a rischio l'economia mondiale. Gli imprenditori richiamano ad una speciale responsabilità per il futuro dell'UE. E arriva un post della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, superando il Berlusconi 2 con 1413 giorni dal giuramento. La stabilità non è un record da esibire, scrive Meloni, ma la condizione che consente ad una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, aggiunge la Premier, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo quante cose restino ancora da fare. Non è un caso, secondo Meloni, che i tre governi più longevi siano ora tutti stati guidati dal centrodestra. La stabilità si costruisce quando un'alleanza condivide valori e obiettivi e non se l'unica ragione per stare insieme è impedire agli altri di governare. Stasera a Bari il discorso alla festa di Fratelli d'Italia. La cronaca, restiamo in Puglia. Due persone sono morte in un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per le marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande per assaltare i bancomat. I corpi sono stati trovati vicini ad una villetta alla periferia di Andria. Non lontano c'era un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. In corso rilievi e accertamenti dei carabinieri e artificieri dell'arma. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni, salvo qualche innocuo addensamento su rilievi alpini. Al pomeriggio locale instabilità in sviluppo sulle Alpi orientali, sereno poco nuvoloso altrove. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali con qualche addensamento in più sul Triveneto. Al centro, tempo stabile e soleggiato per l'intera giornata su tutti i settori, dal mattino alla sera, nessuna variazione nel corso delle ore notturne, con assenza prevalente di nuvolosità. Al sud e sulle isole, condizioni di tempo stabile e soleggiato dal mattino alla sera su tutte le regioni meridionali e sulle isole maggiori. Non si prevedono fenomeni né addensamenti significativi nel corso della giornata. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Radio. Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Witkoff e Kushner a Kiev e Mosca nei prossimi giorni. Mattarella, i successi dell'Europa sono indiscutibili. Due morti ad Andria, preparavano ordigni per i bancomat. Tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky ha annunciato in un video messaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Torniamo in Italia. L'Unione Europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi ad un gruppo di stati. I suoi successi sono indiscutibili. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato all'apertura del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il tutto, aggiunge il Capo dello Stato, mentre si riaffacciano all'uso della forza per pretese internazionali e una preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza. L'UE va ora rafforzata. Conclude Mattarella, basta indugi, a rischio l'economia mondiale, gli imprenditori richiama ad una speciale responsabilità per il futuro dell'UE. E arriva un post della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, superando il Berlusconi 2, con 1413 giorni dal giuramento. La stabilità non è un record da esibire, scrive Meloni, ma la condizione che consente ad una nazione di programmare e decidere a mantenere gli impegni e farsi rispettare. Abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, aggiunge la Premier, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo quante cose restino ancora da fare. Non è un caso, secondo Meloni, che i 3 governi più longevi siano ora tutti stati guidati dal centrodestra. La stabilità si costruisce quando un'alleanza condivide valori e obiettivi e non se l'unica ragione per stare insieme è impedire agli altri di governare. Stasera a Bari il discorso alla festa di Fratelli d'Italia. La cronaca, restiamo in Puglia. 2 persone sono morte in un'esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per le marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande per assaltare i bancomat. I corpi sono stati trovati vicini ad una villetta alla periferia di Andria. Non lontano c'era un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. In corso rilievi e accertamenti dei carabinieri e artificieri dell'arma. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
6: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 21:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero? Torino.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
7: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui nella sesta edizione di Parla con Cosimo appunto su Radio Torino International e bentornato a Diego Kent. Ciao Diego!
8: Ciao a tutti!
7: Ci ritroviamo anche quest'anno e anche questa volta perché dobbiamo parlare del sesto singolo, se non erro, giusto?
8: Sì, sesto.
7: Sesto singolo, colore giallo?
8: Colore giallo, questa volta siamo in giallo.
7: Giallo perché? Il giallo è, fa parte della calma o del caos calmo, visto che il titolo
8: sì,
7: è caos
8: calmo.
7: Una calma
8: apparente, diciamo che è una calma apparente.
7: Ok, titolo appunto del singolo, caos calmo. Allora, raccontami un po' qual è la storia di questa canzone, come è nata e che cosa ci descrive.
8: Allora, il brano parla di una contraddizione che spesso vivo io, ma viviamo tutti dentro. Quando sembriamo tranquilli, dentro in realtà abbiamo un vero e proprio caos. E spesso si manifesta in maniera contrapposta, ovvero quando fuori è tutto tranquillo, te ti senti agitato, mentre quando hai voglia di fare, vedi tutto all'opposto. Magari sei calmo dentro e fuori invece ti agita qualcosa o comunque è tutto agitato. Mi immagino io il traffico e magari io sono lì che sono tranquillo e è tutta una consapevolezza opposta in determinate situazioni, via diciamo. Questo è il fulcro del brano.
7: Una curiosità, questa canzone è stata scritta in che periodo dell'anno?
8: Allora, questa canzone, oddio aspetta che ricordo un po', ma avevo praticamente finito addominali.
7: Ah, ok.
8: Avevo finito addominali e praticamente ne stavo cercando un'altra. È nata anche prima di Nudo a metà, che sarebbe il quinto singolo. Sì.
7: Sì, sì. Allora, io direi andiamo a sentirla, poi parliamo ancora un pochino di questo brano e di una cosa che volevo accennare. Però andiamo prima a sentire Caos Calmo, Diego Kent. A dopo.
8: Buon ascolto.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Diego. Ci sono questi reel che pian piano escono, no, di questo brano. Perché i popcorn? Vabbè, nella canzone vengono nominati.
2: Allora, i popcorn, sì, parte proprio, mi dice sempre che scoppio per niente, come popcorn nel microonde.
1: Okay.
2: Praticamente le popcorn hanno una reazione istintiva dovuta da quello che succede intorno. Cioè, loro sono lì, il semino di mais è fermo, non ci pensa, diciamo, a fare chissà cosa, però in base alla reazione che subisce all'esterno, che è quella del calore, e ha una reazione immediata. È quello un po' che mi succede a me quando le dinamiche esterne ci condizionano.
1: Quando ti irriti,
2: tranquillo.
1: Quando ti irriti diventi come un po' corno.
2: Esatto, stop e parto subito.
1: Io devo, devo dire la verità, a me succede appunto proprio come popcorn con il caldo. Io non sopporto il caldo, quindi quando fa troppo caldo scoppietto proprio come popcorn e divento intrattabile.
2: Sì, anche il caldo è vero, anche il caldo ha le sue conseguenze dannose verso tutti. Però diciamo che questo, non solo il caldo, anche se fa parte anche il caldo di un motivo di nervosismo. Però diciamo che poi c'è anche altre cose. Il caldo del popcorn è anche una metafora su tutto quello che succede anche poi intorno a noi, diciamo. Quando noi apparentemente sembriamo tranquilli, invece tutto ci condiziona.
1: Vogliamo ricordare al nostro pubblico, visto che ti abbiamo seguito dall'inizio, in ordine quali sono le altre 5 canzoni?
2: Allora, la prima è stata Campo Minato, che è inerente al colore arancione. Poi abbiamo Sbaglia la festa, il colore indaco. Poi abbiamo Parentesi, che è azzurro. Diego Kent c'ha Addominali come quarto, parlo anche in terza persona, quarto singolo Addominali. Poi c'è Nudo a metà, colore rosso. E Bensì, Cosimo, è la sesta volta che mi intervisti, quindi spero di non esserti venuto in noia, siamo arrivati 6 volte, ma ce ne saranno altre 2. E la sesta è Caos Calmo, è questo simoro che nasce proprio dal caos e dalla calma che attraversa ogni persona.
1: Io non voglio anticipare assolutamente i titoli, anche se tu l'hai fatto forse su un post, ma non voglio farlo io in radio. Non voglio anticipare i titoli, voglio solo anticipare quali saranno i prossimi 2 colori, quindi in ordine.
2: Allora, il prossimo sarà il viola, che è differente dall'indaco. È più sul viola. Indaco va anche sul blu, è un viola blu. E poi che ho scelto i colori dell'arcobaleno alla fine. Poi c'è sia indaco che viola all'interno dell'arcobaleno. E poi l'ultimo colore è, diciamo, l'unione di tutti. È l'unione di tutti e 7. È il colore arcobaleno.
1: E anche perché è appunto poi
2: l'album si intitola
1: come l'ultimo
2: Arcobaleno, perché ovviamente c'è un messaggio anche a quello che è tutto il mondo della pace in primis, ma anche il mondo LGBT, e quindi tutto quello che rappresenta l'arcobaleno c'ha una sorta di veleno all'interno, non ovviamente da parte di tutto il resto. E questo, diciamo, brano, non solo, ma anche tutto l'album, sottolinea un po' anche questo veleno che a volte riceve il mondo della pace, via, diciamo.
1: Allora, più o meno penso che tra neanche un mese ci sarà già l'altro singolo, e poi verso, cosa sarà, ottobre, novembre, l'ultimo?
2: Sì, verso ottobre, fine ottobre, ci sarà l'ultimo che chiude, Arcobaleno, che sarà appunto questo brano che ti dicevo ora, che racchiude tutti i colori, e sarà un brano un po' a livello di testo, un po' alla Dito nella Piaga, che mette il dito appunto nella piaga.
1: Ok. Allora, ci sono, quello che abbiamo visto, seguendo appunto i 2 canali social, ci sono dei gadget che sono usciti, che proprio tipo la maglietta, il ventaglio, e ci sono varie cose.
2: Sì.
1: Che vogliamo magari dare anche quali sono i canali per poterti seguire, e più che altro chi vuole acquistare i tuoi gadget.
2: Allora, io mi trovate sia su YouTube che su TikTok e anche su Facebook al nome Diego Kent, e anche su Spotify, Apple Music, tutte le piattaforme. Per quanto riguarda Instagram, potete contattarmi direttamente lì, sono Kryptonite Verde.
1: Anche perché c'è stato un cambio, perché all'epoca, quando è iniziato, era come Diego Kent, poi alla fine
2: come Diego Kent, ora siamo diventati sempre nel mondo del Kent, dei supereroi, ma siamo più diventato Frizzonite Verde.
1: Ok, quindi per acquistare i tuoi prodotti basta
2: scrivermi? Per acquistare basta scrivermi a me, poi io anche nelle storie mostro quali sono i gadget, ci sono dei braccialettini con tutti i colori delle canzoni, con i titoli delle canzoni, delle magliettine con i QR code, dei ventaglietti, cioè varie cose.
1: Ma c'è anche in vendita la maglietta vesto tutto a posto?
2: C'è anche quella, quella è quella di addominali, sì, mi vesto da tutto a posto.
1: E poi
2: anche quella di nudo a metà. Anche.
1: Ah, c'è anche la maglietta di quello, ok.
2: Sì, non l'ho ancora svelata, ma
1: infatti ho detto me l'ero persa. Mentre all'inizio invece abbiamo visto che ci sono anche i deodoranti per l'auto, dove c'è un QR code dove tu puoi, oltre sentire il profumo, quindi delle colorazioni dei singoli, ma puoi inquadrare e andare direttamente su Spotify per sentire le tue canzoni.
2: Esatto, perfetto, sì, è un deodorante per macchina con il QR code, preparatissimo, con le fragranze anche differenti in base al singolo, sì, perfetto.
1: Allora Diego, noi diamo appuntamento per il prossimo singolo, quindi ti aspetto. Ancora, e nel frattempo,
2: certo.
1: Nel frattempo dobbiamo far passare questa canzone, quindi mi raccomando, andate a seguirla e sotto l'intervista video c'è il link, andate ad ascoltare ancora la canzone, e appunto Caos Calmo. Diego, Caos cosa Calmo. Dire? Io ti ringrazio tantissimo e come diciamo ogni volta, noi speriamo che l'ultimo singolo lo presentiamo in diretta, quindi proprio di persona.
2: Io vorrei presentare l'album in diretta di persona. Sì, okay. Vorrei presentare l'album. Così io ho intenzione anche di fare, sì, di fare un concerto live di tutte le canzoni. E vorrei, sì, appunto, farlo in presenza.
1: Okay.
2: Quello sarebbe bellissimo.
1: E poi ci sarà il banchetto merchandising, giustamente.
2: E quello non può mancare, sì.
1: Ok, Diego, io ti ringrazio davvero tanto, noi ci ritroviamo
2: anch'io
1: alla prossima puntata
2: e ascoltate Caos Calmo,
1: così vi tranquillizzate invece di scoppiettare come popcorn, ok?
2: Esatto.
1: Ciao, alla prossima.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Lo scandalo è negli occhi di chi guarda e io ti sto guardando.
1: Sono le 23.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

Torino International. DJ Nick presents

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È l'una e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una X.